0: You ready?
1: Yes.
0: Confetti!
1: Confetti!
2: Music Connecticut Radio Top 40.
3: Ei vaan linnokku stille, ei vaan itse nukku lehti.